tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: sono le 5 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

classico del maestro Battiato. Franco Battiato, 1981, Bandiera Bianca. Lui è stato chiesto di produrre un disco commerciale e ha detto: beh, che ci vuole, ci impieghiamo pochi giorni, poche settimane, e così ha fatto. Canzone che però rimarrà nella storia e che ha inaugurato questa nostra seconda ora insieme qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dove ora invece torna Marrakesh.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 5 settembre 2026. Ariete, la giornata sarà accompagnata nella prima parte dalla luna amica, così avrete modo di utilizzare con più oculatezza le vostre energie. Voto 7. Toro, la situazione affettiva è serena e anche il lavoro vi fa sentire apprezzati. Insomma, tutto ok, voto 8. Gemelli, approfittate della luna che nelle ore del mattino sarà ancora nel segno se dovete occuparvi di qualche priorità. Serata per il relax, voto 7 più. Cancro, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno sembra invitarvi ad essere saggi agendo con cautela al fine di spendere meglio le vostre risorse, soprattutto se avete incombenze che riguardano la vita familiare. Voto 7 più. Leone, sicuri delle scelte fatte in ambito lavorativo, avete la facoltà di godervi il fine settimana con spensieratezza. E 8 il vostro voto. Vergine, la mattinata sarà la parte meno produttiva di oggi. In seguito la luna cambierà volto e tutto diverrà più facile. Quindi siate fiduciosi con il voto 8. Bilancia, Marte, sempre in aspetto dissonante, potrebbe rendervi un po' nervosi, ma cercate di non guastare il pacifico clima creato da Venere nel segno. E voto 7. Scorpione, con il passare delle ore la luna vi mostrerà il suo volto migliore, invitandovi a godere le soddisfazioni professionali dell'ultimo periodo insieme a chi vi ama. Voto 8. Sagittario, la vita familiare è appagante mentre non tutto funziona nel settore lavorativo, ma il weekend potrebbe aiutarvi a fare il punto della situazione, quindi siate riflessivi e voto 7. Capricorno, Marte e Venere, sempre in posizione disarmonica, potrebbero anche oggi indurvi ad essere celeri in certe decisioni. Dovreste invece prendervi il tempo necessario per agire con calma. Quindi non siate impulsivi con il voto 7. Acquario, bene il lavoro è soprattutto la vita affettiva, grazie a Venere sempre in ottimo aspetto, a rendervi appagati. Sabato gioioso e voto 8. Pesci, saranno le ore del pomeriggio le migliori di oggi grazie alla luna che tornerà ad esservi amica con lo scopo di organizzare il fine settimana dedicandolo ad attività che possano distrarvi da eventuali preoccupazioni lavorative. Il voto è 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati, una buona mattinata e un buon sabato a tutti voi che siete all'ascolto. Per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, al momento non si registrano particolari disagi. Parliamo dunque in questo appuntamento dell'A57 tangenziale di Mestre. Segnaliamo che a partire dalle 21 di questa sera, sabato 5 settembre, fino alle 5:30 di domani mattina, domenica 6, resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita della Miranese verso Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Bacco per Bacco a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre state viaggiando a ritmo della nostra musica. Ancora un saluto a quanti poco fa hanno seguito anche Viaggiando con la centrale operativa di Viaggiando, appunto per aggiornarci sullo stato del traffico. Buon lavoro per chi sta raggiungendo proprio in macchina il posto di lavoro. Giornata il sabato e la domenica un po' più tranquille sulle vie della città. Intanto invece qui da noi torniamo indietro di qualche anno e lo facciamo con la splendida Raffaella Carrà. Siamo addirittura nel 1982, quando cantava e ballava

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, monte premi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Radio Padova Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Piena estate in questo weekend settembrino per la presenza dell'alta pressione africana con un'avvezione di aria molto calda. Difatti le temperature sia oggi pomeriggio ma anche nel corso di domenica supereranno abbondantemente i 30 gradi in pianura, con valori anche di 35 gradi sul Veneto. Un weekend quindi di tempo soleggiato o al più poco nuvoloso in prevalenza. Possibili cambiamenti a metà della prossima settimana in vista di mercoledì e giovedì, con l'arrivo di qualche temporale e un calo delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini. Oh!

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi, dopo la disco italiana di Gianluca Pacini qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora un saluto a voi che magari avete aperto gli occhi da poco e iniziato la giornata con noi prendendo il primo caffè della giornata. Tra poco anche con le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi. Subito però Chiara con Un giorno di sole.

0: Radio Padova News.
1: Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex deputato di spicco dei 5 Stelle, colto da un grave malore a Cuba, dove si trovava per alcuni reportage. A seguirlo nell'isola, dove è ricoverato, anche due specialisti del Policlinico Gemelli, ad annunciare il rinvio via social all'associazione da lui fondata. Non ho mollato e non intendo farlo adesso, così Giorgia Meloni, che ieri a Bari ha festeggiato il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Sul palco della kermesse, i risultati di 4 anni di attività, ma anche la difesa della nuova legge elettorale.
2: Proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma.

I giovani artisti italiani ci sono, quelli bravi con grande talento, e Napoleone è uno di questi, Davide Napoleone per la precisione. La canzone si intitola Cucù Marie. Buon weekend anche con Rosa Chemical.

0: piace questa musica?
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon sabato, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si viaggia rallentati, con code fra Somma Campagna e Sirmione sulla carreggiata in direzione Milano. È invece il traffico intenso a provocare code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4. Il traffico intenso provoca code in direzione Trieste fra la Tisana e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste. Si registrano inoltre code nei pressi della barriera di Trieste-Risert in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo quindi nuovamente di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento, dunque buon viaggio e a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

un giro in trattore e l'altro nella sua tenuta di Sassuolo, Neck su Radio Padova. La canzone si intitola E da qui. A proposito di trattori, buon fine settimana e buon lavoro a tutti gli agricoltori che ci stanno ascoltando, magari quelli impegnati nella vendemmia. Insomma, questo è il periodo giusto, anche se per alcuni periodo poi anticipato a causa del grande caldo di quest'anno. Buon weekend su Radio Padova, J-Ax, e questa è Hippie Yayo.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. Brava Giulia, è brava Giulia. E le canzoni che amerai. Quando te ne vai, rimango così. Sì, quando te ne vai, fare quel film. Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime. Le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: vorrei cantare come Biagio Antonacci. Simone Cristicchi su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le bellissime, e sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buon weekend anche con Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

Baby K, Tuca Macarena. Beh, Baby K con questa canzone ha messo il timbro sull'estate che un po' alla volta stiamo salutando dal punto di vista del calendario, ma assolutamente no per quanto riguarda le temperature tipicamente estive. E allora, buon weekend a quelli che si stanno godendo delle belle giornate al mare. In fine settimana noi ci siamo sempre con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328 319 8000. E adesso Radio Padova suona Daniele Silvestri e questa è Kunta Kinte.

0: Okay.
1: La sorpresa è Uelo e Anna Tatangelo, invece la conosciamo già da un bel po' di tempo. Notte poetica su Radio Padova, ritmo italiano, ritmo anche di quest'estate con Dito nella piaga, e questa è Businessman. Business.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, lungo la A4 Brescia-Padova permangono code di 8 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione causate da lavori. Inoltre segnaliamo rallentamenti per traffico intenso in uscita al casello di Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni e in uscita lo svincolo di Re di Puglia per chi proviene da Venezia. Sulla A22, di competenza di autostrada del Brennero, si verificano invece rallentamenti e code a tratti verso Modena tra Trento Nord e Affi e verso l'Austria tra Affi e Degna Ora a causa di traffico intenso. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Gaia che si può permettere un disco bossa perché la sua mamma è brasiliana e praticamente metà della sua cultura arriva da quella terra meravigliosa. Bentrovati da Luca Lazzari, ancora una volta buon pomeriggio con la nostra musica. C'è Giorgia adesso, canzone nuova anche per lei. Tra le

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Luca e Luca, meglio conosciuti come LDA e H7. La canzone si intitola Santa su Radio Padova Ritmo Italiano ed è così che io vi saluto e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo sarete in compagnia di Maurizio Modica, ma adesso c'è una canzone nuova, la scopriamo insieme con Giusy Ferreri. Si intitola Vuoto Cosmico.
1: Io che

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Era Ermal Meta con Mediterraneo nel pomeriggio in pieno fine settimana su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Samurai J, Flamenco.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova continuano le lunghe code di circa 8 km causate da lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Inoltre, per traffico intenso, si rallenta all'uscita di Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste per segnalare incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, traffico rallentato perché è intenso verso l'Austria tra Trento Sud e Bolzano Sud e verso Modena tra Rovereto Sud e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che a causa di lavori la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa in entrambe le direzioni tra San Donà di Piave e Porto Gruaro dalle 21 di oggi alle 7 di domattina. Inoltre, sempre per lavori ma sulla tangenziale di Mestre, tra le 21 e le 5.30 chiuderà anche l'uscita della Milanese per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: vederti mai più.
1: Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Pieno fine settimana, c'è da organizzarsi. Intanto c'è una pagina sportiva particolarmente ricca, mentre vi parlo si sta giocando Fiorentina-Torino, cominciata alle 3 di questo pomeriggio, alle 18 comincia Inter-Napoli, match clou di questa giornata di campionato, e poi alle 20.45 Roma-Atalanta, questo per quanto riguarda la Serie A. In Serie B si sta giocando Südtirol-Catanzaro, Ascoli-Benevento si gioca alle 17.15, alle 19.30 Carrarese-Empoli. Come al solito le nostre giornate di campionato sono spezzatino, e quindi si completerà il quadro della giornata tra domani e lunedì. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, Quelli come me, Giuli e Coez.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

L'ultima delle bellissime dei Gemelli Diversi era Mary, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano a un passo dalle 5 e dall'ora del tè. Volevo capire, Madame Marrakesh.

0: sono le 17 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: La nuova di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola Goya, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica fino alle 20 di questo sabato e così ritroviamo anche Cesare Cremonini di qualche anno fa, la ragazza del futuro.
1: Bisogno di qualcuno.

Ipiaio, però anche no, su Radio Padova, Ritmo Italiano, era J-Ax. C'è Napoleone, grande talento il suo, questa è la nuova Cucumari.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti lungo la A4 Brescia-Padova, permangono rallentamenti con code causati da lavori in corso in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre segnaliamo lo svincolo di Peschiera del Garda, rallentamenti per traffico intenso in uscita per chi proviene da Milano. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 7 di domani mattina la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa per lavori in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la A28 Portogruaro-Conegliano e San Donà di Piave. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Parlare d'amore, Saif su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre siamo nel pieno svolgimento della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Beh, giornate particolarmente ricche tra proiezioni e altre iniziative. Il Leone d'Oro alla carriera già assegnato a George Clooney è comunque una affascinante mostra del cinema di Venezia, come ogni anno del resto, e andrà avanti fino al 12 di settembre. La musica nei prossimi minuti, Mara Sattei con Enrico Nigiotti, questa è Sabato Sera.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila.

La collaborazione tra Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors era Partenope, notevole accelerata questo nostro pomeriggio di sabato. Sentiamo anche H7 con Tormento, Ragione e Follia.

voce davvero gradevole quella di Elisa. Questa era Amore è su Radio Padova, Ritmo Italiano, siete con Maurizio Modica. Beh, ormai è quasi ora dell'aperitivo. Sentiamo Epopea di Dolce Nera.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di lavori lungo la A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna per circa 6 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Vi informiamo poi che sempre per lavori la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa in entrambe le direzioni tra San Donà di Piave e l'allacciamento con la A28 Portogruaro-Conegliano dalle 21 di oggi alle 7 di domattina. Inoltre sulla tangenziale di Mestre tra le 21 e le 5.30 di questa notte chiuderà per lavori l'uscita della Milanese per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tra le lune e le dune, Giorgia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Mentre a proposito di pagina sportiva, calcio a parte, andiamo incontro anche al Gran Premio di Monza, Formula 1 al centro dell'attenzione, griglia di partenza, e staremo un po' a vedere come si comporteranno le Ferrari, ma soprattutto ci sarà secondo me un grandissimo tifo anche per il giovanissimo italiano Kimi Antonelli, anche se su Mercedes. Staremo un po' a vedere domani come andrà il Gran Premio di Monza. Intanto Irama, la musica su Radio Padova.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Salta più alto di Raff, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Rapidamente andiamo verso le 7 della sera. Sentiamo la nuova di Giusy Ferreri, si intitola Vuoto Cosmico. Io

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

preceduto sempre dai suoi capelli, beh, era la fine degli anni 90. Niccolò Fabi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così ci introduciamo all'interno della nostra ultima ora insieme. Siete con Maurizio Modica. Ora farfalle, quelle nello stomaco, descritte da Cioffi e Noemi.